0: Schnee.
1: Oh, oh. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh, oh.
0: Cantare. Oh, oh, oh, oh.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Nel blu dipinto di blu.
1: Felice di stare lassù.
0: Stare lassù.
1: E volavo, volavo, felice
0: volavo,
1: più in alto.
0: Volavo, ma fiso.
1: Ah,
2: snake, start next.